0: come Sarabi.
1: Sarabi. Con la fonte. Sarabi, è come
2: ti faltava. 104.7 Unione FM.